0: prata. Il rosso.
1: Rosso è che mal te costa.
0: Il rosso.
1: Rosso è che mal te costa.
0: Il rosso.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.